occhiale a stringinaso, 50 anni o poco più, e mai una donna baciò. Arriva dignitoso, borsa in mano e naso in su, il capo ufficio cavaliere Monsieur Plum.

di papà. Ma le belle gambe no, io davvero di che sono non lo so. Non so quelle di papà, non so quelle di mamma, ma son belle.

posso fermar. Scusa tanto, ma me ne devo andar. Caro amico, io ti lascio, ma però ti assicuro che fra poco tornerò. Col tramvai di mezzodì vado in Cina, Cina, Cina, vado in Cina,